di rotù. Pensa meno le parole, pensa le parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila come canne di bambù. Non si riesce.